0: Le shang dinto, so su mai le lato falifo, wotele ma matan wofie, il faya fole siakio oloa fa apelini fa pietasi. Moe wale stella mae o fo mai il shang dinto, il na le lima selawi vaivatala. Faya four quotes mole wins mele ACC, patasi ai male fai fua tom fitinga, moe sful walto sanganga ilalo. Le shang dinto, hafio mai loa il lima fitufa, great cell throat manukau. Telefoni lua fitu fitu ono ono fa fa, lua fitu fitu ono ono fa fa. Shine Dental, your smile, our passion. E ya ya ya inga fa pito.
1: O fitu fa te ziona non ato pe umma. Ai asa tu pa se fai pa iponga. Pili lai ti po oso fale motu. O le Trust Finance Mortgages e le asa tu tonia lato perkas. Mala au noa le o lua o, fa lua lua, o lua lua tasi. Beta mai ane ile trustfinancemortgages.com. E ya ya ya inga fa pitoa. Trust Finance and Mortgages, finance solutions you can trust.
2: Wala ta mailia so fa pitoa o tama. O lau fale ofu fa moe moeina o le ta noa, wa lava ta pena mo oe mam male whanau. O le a mawari pa o mawala lo o fo papa. Mawa ofu tino mai le lua sifuru ta la I le lima sifuru ta la. Se fulu pasene pa o waifu siwa, mawa o malanu is ese. Susu mai loa I le tasi lima iwa o ne hanga mo. Tatala mai le asunga fua anga I le asuto nai. Awane e misia le fapitoa mo le asu sātama a le tānoa, tānoa, tānoa.
3: Rentu bai so falifo I polo keti a le Don Ha Remix Revolution. A faio e tu fisili petenga fatia so falimotu. E maua fale e lua, tolu, pe fapotu moi au kirani atoa. Mai le lima se lawi vaiva afeta la. E ma faio ne e vave fatau al fali. Pea e rentu bai. A faia fe lua se lauri masfulta la pe ilunga atu le tupe mama alo uha inga le vai aso. E tose le naa malpe meni a matamai le ono se lauri masfulta la I le vai aso. E ma faio ne mawai masauta avale fo, a e yae o naa ya inga. Wala au mai loa ile o valu se lau, valu valu valu o o o, le rent to buy ile o valu se lau, valu valu valu o o o.
4: E yae ya inga matutu ungai fatatau ile neia vanua, o le nono ina o tupe, e fale mulango yae ya inga alfa le tupe, o lai sene ina ilalo o le REA.

0: Lishang dinto, susu mai le lato falfo, wotele mamatang wofie, il faya fole siakio oloa fa apelini fa fa pietasi, moe wale stella mae o fo mai il shine dinto, il na le lima selawi vaiva tala, faya fu quote smole wins male ACC, patasi ai male fai fu tong fitinga, moe es full valto sanga ilalo. Lishang dinto, have you mai loa il lima fitufa, great tail throat manukahu. Telefoni lua fitu fitu ono ono fa fa, lua fitu fitu ono ono fa fa. Shine dental, your smile, our passion. E ya ya ya inga fa pito.
1: Rentu baiso falifo ipolo keti ale Don Ha Remix Revolution. A fayo etu fisili petenga fatia so falimotu. E mawa fale e lua, tolu, pe fa potumoi au kirani atoa. Mai le lima se lawi vaiva afeta ala. E mafayo ne e vave fa atawal fali. Bea e rentu bai. A faiafe lua se lauri masfulta la, peilunga atu le tupu mama aloha inga le vaiaso. E tusele na malpei meni a matamai leono se lauri masfulta la, I le vaiaso. E mafai ona mawai masauta avalefo, a e yae ona ya inga. Wala au mailoa ile o valu selau, valu valu valu o o o, le rent to buy ile o valu selau, valu valu valu. O.
2: E ya ya ya inga mutu unga fat sa wile neva noa. Ole no ina tupe. Ifa la mulango ya ya inga alfa tupe. Ola se neina ilalo ole REAA lu hafe malva.
0: Ola ta mailia so fa pitoa o tama. Ola fale ofu fa moy moyina ole ta noa. Ola va ta pena mo oi mam malifana. Ole ama wor pa o ma ola lo ofu papa. Ma wo of tino mele luas furutala ile limas furutala. Se fulu pasene pa o waifu siwa, ma wa o malanu is ese. Susu mai loa ile tasi lima iwa one hanga mo. Te tala mai lea sunga fua anga ile aso nai. Awane e misia le fapitoa mo le aso sata ma. Ale tanoa, tanoa, tanoa.
3: Ole Samoa Realty, wa faatotua ina I Samoa ma Amerika Samoa. Wa lata ile fast fulu tau sangala na au au nanga. Latau te faata wina fanua ma fale, fai alisi o fale ma pisinisi. E o o ile ilo ilo ino o tau fanua. O le Samoa Realty, ua lava le tumai e fisosoani atuai mo oe. A e fia tali tonu, fafso ta il telefoni, o o ono walu lima, lua fa walu fa lua. O o ono walu lima, lua fa walu fa lua. Petanga iane ile samoarealty.ws. Samoa Realty, our island, your home.
4: O e tau sa ili sino fuanga le leima saonga le mu, a wale tau singa male au tau wina o lautama. Ua mawawa noa ila la esi esi, ale Our Kids Early Learning Centers I aukilani saute. Ole Our Kids, e faa vai anga nu ual pasifika, o se si usi umanga e sefe mo le whanau. Ole o lato sa ilia fo ini faya onga pasifika, mo o lato falea onga I aukilani saute, ma Wellington. Mo le lesi tala ino lautama, po se talu sanga I senga luenga. Fafso tai, Our Kids, ili ova luselau, lua ono lima fator fitu. Ova luselau, Luono Lima, Fator Fitu.
5: 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.com.

0: O la tamailia su fa pitoa o tama. O la fale ofu fa moe moeina o le ta noa o lava da pena mo oema malifana. O le a mawari pa uma o lalo o fo papa. Mawa of tino mai le luas furutala I le limas furutala. Se fulu pasene pa uwaifu siwa, mawa umalanu is ese. Susu mai loa I le tasi lima iwa one hanga mo. Tatala mai le asunga fua anga I le aso nai. Awane e misia le fa pitoa mo le aso sa tama a le ta noa, ta noa, ta noa. Le shang dento, susu mai I le lata ufalifou. Wotele ma matangu fie, il faya fuole siaki au oloa fa apele ni fufa pie tasi. Moe wale stala mae o fau mai ile shine dento ile na ole lima selawi wa iwa tala. Faya fua quotes mole wins mele ACC, pa tasi ai male fai fua o tong fitinga moe sful waluto sanganga ilalo. Le shine dento, hafio mai loa ile lima fitufa great south road manukahu. Telefoni lua fitufitu onono fafa, lua fitufitu onono fafa, Shine Dental, your smile, our passion. E yaya ya inga fapito.
1: Wala tamailia su fapito o tama. O lau fale ofu fa moe moeina o le ta noa, wala vada pena mo oema malifanau. O le a mawari pa uma o lalo o fo papa. Mawa of tino mai le luas furutala I le limas furutala. Se fulu pasene pa uwaifu siwa, mawa umalanu is ese. Susu mai loa I le tasi lima iwa one hanga mo. Tatala mai le asunga fua anga I le aso nai. Awane e misia le fapitoa mo le aso sa tama. Ale ta noa, ta noa, ta noa.
2: Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina oe I langungana fitu aso le vai aso.